0: Campus Bordeaux.
1: C'est l'été sur Radio Campus Bordeaux.
2: Sono rampe di scale, sono case su case.